0: Amen.
1: Amwe, pokir le tire re, o ho e di ma re ko le ma ke. Ya, da to, o ho ne di ma ma ho tre ne. Ti me ho, tu te, carrot ka ya na pokir carrot. Pokir varo ka ya na.